0: Villanova, ora canguove a malapo. Animo a te honey, animo a te li honey, animo animo cali honey, ma si to. Io da cani vale. Ano ni hanno vere.
1: Io na radio Mosambiki, radio oniwanyesha elabwa huyoteni.

Yoko haya nendi na kohewi namuna masheni onrupa mende. Katumwa muna masheni nkala ekavalo bahe. Ewe kavalo nrupa emenle e boy nrupa emenle e trepo. Yalla la bahe. Wata shina mala. Ewe tepi ale alupale ale alupale. Ani weria urupa mpaka oshapa hi yemenle. Kule sisa na wahamu di Arnaldo Agostinho hakula likani ha sokorista Domingos Alzira Nikuta onarwa di Juma Domingos onarwa Mariamu Arthur Navaya Gilto Paulino onarwa di Pauletti Vasco Nikuta onarwa di Alzira Jarna Ntite onarwa Antoninho Lilia Jota Vicente hakula likani ha Vilar Viriato

narona di Ivan Turbazidiu. Aplo ligani ha Shehe Asuma Nafonso. Narwa di Pudu Nantinho, Rapali Vale. Narwa di Herculano Fernando, aplo ligani ha. Narwa di Tinish Antonio Sakansa. Narwa di Alima Dushera Armando, aplo ligani ha. Narwa di Anama Namalteriu, wana mwesi ha. Narwa di Carlos Anisetu, onamiepe. Aplo ligani ha Joaquim César. Narwa di Aderitu Mwaparato. Francisco Elias, onakuya vale. Onaki serola di Sergio Antonio. La damu sipahi ya kunda ligani horatenesha. Ele ariyoko hiwa.

yoko haya nera niyo sinsa na konhewi muhime etusheni hina na wamor mwereke masini nakala wamor ni himbia uruwe nkala eruku kunya kuruwe sombra. Ya kunle aligani ha taso gorista domingo jalzira nikuta anara la tapu tunantinyo orapani anara di ana Eusebio Zakaria hakula Herculano Fernando anara la di Tinish Antonio Sakansa hakula Juma Domingos anara di Mariamu Artur Navaya hakula Sergio Antonio anara la di Francisco Elias wanakuya Nora Ader Tumu Aparato, Nora di Basilio Raimuntu, Nora Carlo Janissetto Nami Epevale, Nora di Animal Terio Wana Mwesiha, Nora di Alima Dushera Armandu, Nora di Pauletti Vasco Nikuta, Alzira Jar Nantite, Antonio Lilia, Afonsi Dushelua, Jota Vicenti, Vilar Viriatu, Niashehe Asumani Afonso, Hakula Liganiha,

nabe bophela wa khula sa mukureyo e kasha kureyo numero na 87 42 61 76 7 ranyana ke mphela khule kasha kureyo e jimin kwiyo murumele numero na 87 42 61 76 7 Beleri haraka muhupi anyu, wira yoko hayo pacheria, inkale fulano, yanenli, inkale fulano, yaneraru inkale fulano, nto numbo nene, muna beleri heria, nenen. Muhale ni muratele, nete hera baba.